sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi, siamo noi, queste onde del mare, questo

Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare.